0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Mi sono scordata, ma non mi sono dimenticata.
2: Chiama, mamma. Chiama, mamma.
1: Che c'è, Valentino? Chiama, mamma.
2: Chiama, mamma.
1: A chi c'è, Valentino?
2: Chiama, mamma. Chiama, mamma.
1: Pronto?
3: Che capa?
4: Ne! Lidia, tenga che sono pulita.
5: Lidia, ne!
6: Lidia!
5: Ne!
4: Lidia, tenga che sono pulita.
5: Lidia, ne!
6: Lidia!
5: Ne!
4: Lidia, tenga che sono pulita.
5: Lidia, ne!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva, diretta al cuore.

dormi ancora. È che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Yo, check it. Call Lil C's. Tell him to bring me some.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Out of control.

Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby,

nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Si riaccende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Don't close your heart.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale, da spedire a Bruxelles e alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
5: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Ma mai è chi ama che su Bastia. Lord have mercy on my soul.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati, è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: casco.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: 8 di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Nations League. Stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane. Parola al CT Mancini.
2: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi. Cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma. Ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
1: In conferenza si è espresso anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lo ascoltiamo.
3: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
1: Allo stesso orario di Francia e Italia sarà la volta anche di Belgio-Turchia. Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo in casa della Danimarca. Nonostante il successo, tiene ancora a banco la questione Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale prima della gara, tornando a Madrid con un jet privato. Zero problemi, ho la squadra in mano, dice il CT Jorge Jesus, mentre CR7 rischia una sospensione fino a 6 mesi. Sugli altri campi, bene la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Nelle qualificazioni agli europei Under 21 invece gli azzurrini di Silvio Baldini piegano l'Armenia all'ultimo respiro. Decisivo il gol del milanista Sissé, che tiene ancora viva la speranza di un pass diretto per Euro 2027. Per ottenerlo l'Italia dovrà battere con almeno 2 gol di scarto la Polonia lunedì prossimo a Pescara. Voltiamo pagina, MotoGP. In Giappone Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Siamo al tennis, ATP 500 di Tokyo, Vacherò elimina in rimonta Tsitsipas e vola ai quarti, nel mirino anche di Arnaldi e Berrettini. I due azzurri sono in campo stanotte contro Alcaraz e Vallejo. A Pechino tra le donne Jasmine Paolini viene eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-1 dopo essere andata sotto 2-0 al tiebreak nel secondo set. In chiusura il basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza, vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Baskonia. Ed è tutto dallo sport.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: E mi diceva, io sto bene con te. E mi diceva,

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie, l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri due ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'Eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, e chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin, dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. I lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
2: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
1: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
3: Squadra che vince non si cambia, forse, di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via Alessandro Bastoni.
4: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia, cioè la voglia da parte di tutti, ci sia.
3: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
4: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
3: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45, arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
1: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, 7° Russell, 8° Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: via con me.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.

Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: sul volume, DJ sta ascoltando Enjoy.
1: Sì, ci siamo, che bello, benvenuti qui su Enjoy, programma dance con la D maiuscola. Oggi la mia voce non è proprio al massimo, però spero che la musica lo sia, anzi lo sarà, è una cosa certa. Cassa dritta in stile italiano, oggi ci divertiamo alla grande, mi raccomando, volume a palla, eh. Iniziamo con gli Hotel St. George, un gruppo storico che realizzano pochi mesi fa un disco nuovo, si chiama You Dan Dan. Ce l'ascoltiamo e ce la cantiamo con il volume a palla. Questo è Enjoy, You Cannot Dance Music.

grande Roby Santini con la sua voce fantastica ci porta in questo mondo della musica dance all'italiana. Continuiamo con un disco che non è nuovissimo, anzi ha bensì quanti anni ha? 23 anni. Torniamo al 2003 e ascoltiamo Mary. È una canzone piena di significato. Quanti ricordi ci porta questo disco? Con la cassa, con il basso, con il synth, ma anche con la chitarra e con la voce. E ci racconta una storia. La musica dance è anche questo.

Mary se n'è andata via, l'hanno vista piangere. Poi dicono che la dance non parla di temi importanti, anzi, questa è una bufala, una delle prime bufale che giravano nella mente delle persone, ma anche nei social. Non esistevano, però erano comunque gli ambienti sociali in cui si parlava, ma soprattutto le discoteche. Però noi amiamo questa musica, la portiamo avanti ancora adesso, io e voi insieme, sul volume. Il deserto dell'amore, l'amore del deserto, l'amour pour la musique, l'amore per questo genere musicale che ci porta in alto nel mondo. Continuiamo con Molella, il remix di prima era di Molella, non ve l'ho detto. Questa invece è una canzone inedita al suo tempo, adesso è edita, è sicuramente uscita 22 anni fa, nel 2004, era appunto Desert of Love. Ascolto e poi decido. Molella.

no, the love on desert, cosa del genere, no? Era bello campionare le voci reali, perché io suono musica soltanto fatta dalle persone e non da quella cosa obbrobriosa che è la deficienza artificiale. La chiamo in questo modo perché se utilizzata troppo, anzi se utilizzata e basta, porta le persone a diventare deficienti perché elimina l'utilizzo della propria intelligenza. E ho detto tutto, continuiamo con Danny J.

0: cose. Enjoy.
1: Era Back to You, un disco fantastico cantato da Salvo Guccione, che è Gucci One, no? Molti non lo sanno, ma alcune canzoni come Experience, per esempio, fatta con Iacono, è cantata da Gucci One e anche da Andrew Consoli, che saluto. Loro hanno suonato con me in Basilicata e in giro per l'Italia svariate volte. Vi mando un abbraccio, ragazzi, continuate anche voi ad ascoltare e facciamo un piccolo break e ritorniamo con Ravers on Dope. L'anno era il 2002, Hardcore Vibes.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.

sì. Oh, ma ci siete, non è che mi emozionate troppo adesso. Sui cuori, sugli accendini, lasciate i cellulari, metteteli da parte che fanno male alla salute. Alziamo il volume, hardcore vibe.

lo dico anche per i ragazzi giovani. Cantatela, Unione fra reggae e dance, più progressiva, più hardcore, in realtà è un happy hardcore, un hardstyle, una dance all'europea. This legend is about a small Canadian island. Questo invece? That holds mysteries and hidden treasures, exploits of pirates, the secrets of Atlantis and the

Hawk Island Highland Mystery. Cosa ci sarà oltre l'Atlantide? Scusate, oltre Antartide, magari Atlantide? Vai che me la mixo questa. Arriva Gabry Ponte. Era il 2005. Dall'album, se non sbaglio, Dr. Jekyll e Mr. DJ. Sul volume Pump Up the Bass. A, B, C. Come faceva? 1, 2, 3.

Allora, ragazzi e ragazze, adesso vi mixo un disco interzinato. È difficilissimo con uno non interzinato, però ce la metto tutta. Sentite la cassa, sentite Roberto Molinaro.

0: ce l'ho fatta a mixarla con Gabri Ponte e Roberto Mainaro, un'altra icona della dancehall italiana, un po' più dura, un po' più hard, ma pur sempre melodica come piace a noi. Facciamo una piccola pausa, rientriamo con un DJ del nord Europa che riprende un disco cantato in francese che vi ho suonato anche in Belgio e Lussemburgo, con Carmi Schiff, che purtroppo adesso non c'è più fra di noi, però resta sempre nel nostro cuore. Ho fatto un bel po' di serate con lui all'estero. Un ricordo per il mio amico Carmelo Schifignano. Carmi Schiff, un bacio a te, bello. Ci sei sempre qui nel nostro cuore. Facciamo un piccolo break e siamo qui.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format, l'interviste nell'interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
0: Fisarmonica, energia, voce, Jolie Garçon, la musique, l'amour.

da 25, ok? Lui è famosissimo, si chiama James Hype, fa delle cose fantastiche anche con i lettori, no? Con i CDJ, grandissimo. Questo disco mi ricorda tante belle cose, passato un annetto. Poi arriva Bennett, sul volume This Is Enjoy New Kind of Dance Music, ma let's go dance.

Bene, passiamo a un po' di techno trance come piace a noi, giusto di un annetto fa, anzi no, questo è di quanti anni fa? Questo, se non sbaglio, è del 2024, quindi 2 anni fa. Arrivano i Four Strings Disco, un po' più vecchio, con Hardwell e Maddix, Take Me Away Again. Silenzio e godiamoci sta musica. Parlarci sopra purtroppo è un sacrilegio, già l'ho fatto, ma adesso mi taccio, mi faccio ascoltare questo disco fantastico. L'energia in ciò!

in Scozia. Il ritmo è giusto. Lo ascoltate sotto? Lo ascoltate sotto per parlare bene. Da bene, dalla Germania e della Francia, passiamo alla Scozia, ma in realtà anche agli Stati Uniti, perché si alterna tra una parte e l'altra dell'oceano Atlantico, lui gira tutto il mondo. Questa voce fantastica, scelta da lui, è di Ellie Goulding, voce reale, non chiacchiere. Si chiama Free. What do I say?

0: artificiale, privo di deficienza artificiale, in cui magari c'è qualche errore nella voce, ci può stare, ma questo ci rende umani, ragazzi. Lasciamo stare quelle diavolerie. Io lo dico, è un messaggio che invio. Tu mi diranno, ma tu combatti contro dei colossi, contro anche la stupidità, vedi che sbaglio, la stupidità della gente che utilizza qualcosa che potrebbe farla scomparire. Questa è una cosa che dovete ricordare, quella, l'intelligenza artificiale, è qualcosa che si è utilizzata, poi dopo non esisterete più voi. Ve l'ho detto, facciamo una piccola pausa e siamo qui.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

quando faceva remix che mi piacevano, perché secondo me anche lui adesso sta utilizzando un pochino l'intelligenza artificiale e la qualità si abbassa notevolmente perché non c'è il sound giusto, c'è un sound che resta un po' più spento, e invece a noi piace

stare una serata. Le mani al cielo, sulle mani, questo è Enjoy, il vostro club preferito. Noi ci vedremo in giro sicuramente in serate reali, intanto questo è il party giusto per la radio giusta, la radio che vi tiene compagnia ogni volta che volete, sapete che c'è Enjoy, vi insegna

0: con noi.
1: Dove e quando? Quando volete, scegliete voi la data, se sono disponibile volentieri. 327-85-8547, questo è il numero, segnatelo. 327-85-85463. 123 go, quindi per la vostra festa contattatemi anche sui social, su Facebook, su Instagram, cercate Tony Delta, DJ Tony Delta, il numero ve lo ricordo, 327-85-85-463. Benissimo, questa ce la cantiamo, Benji e Fede, c'è anche l'intervento dei Killen qua, con Daniel Tech, la musica che va.

0: Matrix. Ascolteremo 4 o 5 suoi brani.
1: Dimmi dove e quando.
0: Qui sulla tua radio preferita, fra qualche istante ritorniamo alla grande. Dove e quando? Qui fra qualche istante, a fra poco.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
3: Fumeggiante!

0: come come? Volume delle casse, volume della musica, arriva Franchino! Sicuramente lui lo era, lo era.
1: Voilà, voilà.
0: Tamarro vero come noi, come dice. Dice Matrix.
1: Voilà, voilà.
0: Tamarri si nasce, ma nel senso buono del termine, eh?
1: La voglia di vivere.
0: Collaborazione fra Franchino e Matrix.
1: La voglia di ballare.
0: Gia!
1: La magia. La melodia. Magia! Che balla conmigo, por favor. C'è la musica, elettronica e la canzone.

0: È una questione di frequenze, secondo me, è così.
1: E dopo, dopo.
2: Frequenze basse. Frequenze alte e basse. È questione di frequenze. È questione di frequenze
3: alte
2: e basse.
3: Alte
2: e basse. È tutta una questione di frequenze alte e basse. Basse e alte. È tutta una questione di frequenze.
4: Di frequenze.
5: Con Tony Delta.
6: Alte. Basse.
5: Si viaggia.
6: E del volume delle casse.

0: salutare tutti gli amici che ci ascoltano dal sud Italia, in particolare dalla Sicilia. Ciao ragazzi, come
1: alte,
0: state?
1: Basse e del volume delle casse.
0: Mi porto in mercato, al mercato. Andiamo al mercato, compriamo qualcosa. Una cosa buona. Lamma belle. Ho appena parlato un po' napoletano. Però comunque fra Campania e Sicilia c'è un collegamento. Saluto anche gli amici della Campania, ciao! Salutiamo anche la Basilicata, visto che ci troviamo. Un saluto alla Puglia, Berri, tutta quella zona là. Salutiamo anche il Lazio. Salutiamo la Toscana. Salutiamo, che c'è più vicino? L'Umbria. E poi ci sono le Marche, l'Abruzzo. E salutiamo anche l'Emilia Romagna, il Trentino, a salire la Lombardia e tutti quanti, tutte

0: Di Daniele Meo, un'altra icona della musica dance all'italiana. Fra poco.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
0: Eh sì, parte dedicata alla musica di Tony Delta, cioè la mia musica. Questa è Daniele Meo, la bellezza nel mio remix. Ormai è passato un annetto dalla sua realizzazione, ma ancora ci emoziona. Sentite le parole, sentite l'energia.

0: voyage. Écoutez la musique de Tony Delta. E buon voyage.
1: Buon viaggio a tutti nella musica dance. Questo è un disco che è realizzato nel 2025, quello scorso che avete ascoltato, quest'altro nel 2024. Quindi andiamo pian piano indietro nel tempo. Questa è la musica dance.

la musica dance, ma anche la musica trance. Non è male, dicevo, la musica trance non è male, come il prossimo disco, che è una trance commerciale all'italiana, diciamo così, un euro trance, un italo trance, inventiamo il termine, anche se mi hanno definito l'inventore della Italo EDM insieme a DJ Charlie su DJ Mag Spagna. Questa ce l'ascoltiamo.

secondo me questo è il brano che è uscito meglio. Si chiama Angels, Tony Delta, dedicato all'amore per la famiglia e contro la guerra. Ragazzi, fra un po' vi lascio i contatti per avermi nella vostra festa. Intanto continuiamo a cantarla, che arriva.

torniamo al 2018 e incontriamo un brano che realizzai con Store, si chiama DJ Store, si chiama You and I. Questa era stata fatta nel San Valentino del 2018, ecco, You and I.

Vi ho promesso che vi lasciavo i contatti per avermi nella vostra festa dopo aver ascoltato You and I, Tony Delta in DJ Store. 327-8585-463, oppure mi trovate su Facebook, su Instagram, dove volete, per il vostro party. Tu, io e tutti quanti i tuoi amici, contattatemi, verrò, vi farò divertire, non vedo l'ora di conoscervi di persona e di scatenare qualcosa di fantastico, una festa indimenticabile. Ah, fra poco? No, è finito il programma, ragazzi, io vi devo salutare, vedete come passa il tempo quando si sta bene insieme. Vi voglio tanto bene, contattatemi quando volete, scrivetemi anche in privato per due chiacchiere al numero WhatsApp 327-8585-463, oppure anche su Instagram.com/DJTonyDelta, anche su Facebook.com/TonyDelta. Vi auguro una bellissima continuazione qui su questa radio che è molto yeah, come voi del resto. Ciao, vi voglio bene. Un bacio alle ragazze e un abbraccio ai ragazzi. Alla prossima! Ah, ragazzi, dimenticavo, vi voglio ricordare un appuntamento importante che possiamo condividere insieme. Venitemi a trovare a Rio Nero in Vulture, in Basilicata, per il Festival dei Saperi Antichi, un festival molto importante che incentra il tutto sul recuperare le tradizioni, i prodotti locali. Ci saranno tante cose buone da assaporare, tanti discorsi ottimi per portare avanti il nostro territorio, dove al Parco Imperatore, Rio Nero in Vulture, l'8, 9, 10 ottobre, io ci sarò il 9 ottobre dalle 19:20 in poi con la mia musica, vi intratterrò, balleremo se vorrete o semplicemente farò tipo enjoy in diretta dal vivo lì dal palco del Parco Imperatore. Sembra quasi uno scioglilingua, anche sarà un'occasione per visitare questo nuovo parco che l'amministrazione comunale ha creato e ha rivalorizzato una zona di Rio Nero che era abbastanza, diciamo, in disuso, e questa è una cosa bellissima. Rio Nero è in fermento ultimamente, tipo Napoli, no? È una piccola Napoli della Basilicata, io la definisco così. Ci sono tante cose belle da fare, tante iniziative. Volevo salutare anche Vincenzo e tutta l'associazione Terra Nostra che ha voluto questa bellissima manifestazione. 8, 9 e 10 ottobre a Rio Nero in Vulture, io ci sarò il 9. Venitemi a trovare.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: l'abbiamo riconosciuta tutti, era Thorn, una hit mondiale che nel 1997 lanciò la carriera di Natalie Imbruglia vendendo oltre 4 milioni di copie, ma in realtà questa canzone ha una lunga storia travagliata e anche un po' sfortunata, no? Soprattutto per chi la scrisse, dico sfortunata per non dire altro, e quindi resto un po' polite, un po' educato con i termini. Sì, perché il pezzo viene scritto originariamente nel 1991 da un paio di musicisti che facevano parte di una band di Los Angeles chiamata Edna Swep. Loro erano, lo sono ancora, Scott Cutler e Ann Preven. Ann Preven era la cantante, insieme a Phil Thornalley, che era l'ex bassista dei Cure. Ed era un pezzo questo che doveva essere il singolo di debutto della cantante di questa band, ma la prima pubblicazione ufficiale invece risale al 1993 da una certa Liz Sorensen, che di americano questa non ha niente, solo con il cognome, infatti è una cantante danese con un titolo diverso e comunque non in inglese. La canzone ebbe un discreto successo in Danimarca, tant'è vero che nel 1995, quindi 2 anni più tardi, gli autori di questo pezzo decidono di riprendersela, di registrarla in lingua originale con la loro rock band e proponendola, diciamo, con una versione dalle sonorità decisamente più grunge, no? Che in quel periodo era un genere musicale che andava molto forte soprattutto sulla costa ovest degli Stati Uniti, ma questi alla fine si ritrovarono con un pugno di mosche in mano perché la canzone passò del tutto inosservata. Dopo un'ulteriore cover nel 1996 da parte di una cantante, questa volta norvegese, quindi lascio voi immaginare quale sia il titolo della canzone, la svolta definitiva arriva l'anno successivo nel 1997 quando Phil Thornalley, ex bassista dei Cure, riprende in mano ancora una volta questo brano e lo trasforma in chiave pop rock e lo affida alla debuttante Natalie Imbruglia, trasformandolo istantaneamente in uno dei successi radiofonici più iconici e dominanti di tutti gli anni 90. E guarda un po' te che giro ha fatto sta canzone prima di arrivare ad essere conosciuta in tutto il mondo. Era Thorn di Natalie Imbruglia, ascoltata in preapertura di Pop Up Weekend. Pop
1: Weekend va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Ci sono storie legate alle canzoni che hanno fatto un giro lunghissimo, no, prima di arrivare al successo, ma anche di artisti che hanno fatto anni e anni di gavetta prima di arrivare a farsi conoscere. E proprio di questo argomento ne parleremo all'interno di Pop Up Weekend. Saluto il DJ Franklin in regia.

Sheeran, questa era Camera, una romantica ballad dedicata a sua moglie Cherry, ma guardate che romantico questo ragazzo, su una splendida isola di fronte alla Croazia, tutto bello. Ad ogni modo io penso che non deve essere stata contenta la moglie di Ed Sheeran quando ha visto il marito nel video con questa attrice inglese che si chiama Phoebe Dynevor. Che cosa faceva lì quell'attrice inglese? Beh, semplicemente impersonava la moglie di Ed Sheeran, perché pur nel rispetto, no, della loro privacy, Ed Sheeran che cosa ha fatto? Ha ricreato alcuni momenti chiave della loro relazione, quella vera, per questo videoclip, insieme non a sua moglie ma a questa attrice. O intendiamoci, non c'è niente di scandaloso, se andate su YouTube e guardate il video ufficiale della canzone ve ne renderete conto. Ma sai, a sua moglie potrebbe prendere un attimo di gelosia, no, quando vede suo marito abbracciare questa attrice, o quando nel finale si vede Ed Sheeran inginocchiarsi davanti a quella che dovrebbe essere sua moglie, ma di fatto non lo è, facendole la classica proposta di matrimonio. Insomma, cercheremo notizie in merito alle emozioni o le espressioni che la reale moglie di Ed Sheeran ha avuto guardando questo video e ve lo faremo sapere. Un po' di gossip non fa mai male. Era Camera di Ed Sheeran, ritrovato all'interno di Pop Up Week.

molti si sono chiesti chi fosse questa amica in questa canzone per un'amica dei Nomadi, pubblicata nel 1968 e scritta da Francesco Guccini. Era semplicemente un brano dedicato a Silvana Fontana, un'amica scomparsa prematuramente in un incidente stradale. Silvana Fontana faceva parte della compagnia di amici che durante gli anni 60 si ritrovava regolarmente in un bar di Modena, un gruppo di amici molto affiatato, frequentato anche da un giovane Francesco Guccini, il quale, quando venne a sapere della morte di Silvana, era a Milano e stava registrando il suo primo album e di conseguenza mollò tutto, si recò a Pavana, il paese dove nacque, e di getto scrisse una canzone che in un primo momento intitolò In morte a SF, che sono le iniziali di Silvana Fontana. Poi, su pressioni che venivano dall'esterno, che non avevano niente a che fare con la musica, cambiò il titolo della canzone e lo trasformò in Canzone per un'amica e la diede ai Nomadi. Nonostante il tema drammatico, la canzone è diventata un toccante inno all'amicizia e al ricordo, reso immortale ovviamente dall'interpretazione di un altro grande musicista come Augusto Daolio. Erano i Nomadi con Canzone

Ecco, questo è un altro esempio, no? Su come una canzone abbia una storia particolare o che abbia fatto fatica ad emergere. Il primo esempio lo abbiamo sentito in preapertura di programma con la storia legata a Torn di Natalie Imbruglia, mentre la storia di Dancing Queen è un po' diversa, perché insomma questo brano rimase fermo in studio per mesi e mesi con un titolo di lavoro che era molto differente da quello che abbiamo conosciuto, no? Era intitolata Boogaloo, che francamente non riesco a capire come possa uscire questa parola ascoltando attentamente la canzone, ma tant'è. Gli ABBA comunque non erano sicuri che potesse funzionare finché non lo provarono, non provarono questa canzone davanti a pochi intimi, e da lì riuscirono a capire di aver tra le mani una hit davvero inarrestabile. Rimaneva solo un piccolo dettaglio, il titolo, che fu trasformato da Boogaloo in Dancing Queen. Il resto è storia. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini.

Fugees, si sta parlando insistentemente di una reunion dei Fugees, ma al momento sono solo voci, vedremo se con il passare del tempo queste voci no, si concretizzano, mentre nel corso di quest'estate Miss Lauryn Hill e Wyclef Jean si sono riuniti stabilmente sui palchi internazionali per celebrare il trentennale dello storico album di The Score, pubblicato nel 1996. Hanno tenuto concerti sold out ad agosto alla Hollywood Bowl di Los Angeles, poi a Londra con un'apparizione a sorpresa al Piccadilly Circus e a inizio settembre alla Accor Arena di Parigi. Quindi si stanno muovendo i ragazzi, si stanno muovendo, e oltre a parlare di reunion si parla anche di un possibile nuovo album, perché durante un'intervista rilasciata alla BBC Lauryn Hill e Wyclef Jean hanno confermato di aver affrontato un incredibile processo di guarigione personale, no? I due avevano avuto dei forti litigi in passato, dichiarandosi pronti ad incidere nuova musica insieme per la prima volta dopo tre decenni. Mentre per quanto riguarda gli eventi a cui hanno già partecipato, due li abbiamo già menzionati, lo scorso 26 settembre la coppia si è esibita come headliner al Global Citizen Festival a Central Park, quindi a New York, e ha già pianificato uno speciale show tributo il 6 novembre prossimo al Restor World Theater di Las Vegas. Nel frattempo li abbiamo riascoltati qui in Pop Up Weekend con Ready or Not. Tra poco ritorna in voce Jessica Donadio e lo farà con la sua rubrica dedicata ai viaggi. Non andate via.

0: Era Hoplite con Taylor Swift, ascoltata in Pop Up Weekend da donna a donna, il ritorno in voce di Jessica Donadio e la sua rubrica Globetrotter, appunti di viaggio.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Bentornati a tutti nello spazio di Globetrotter, io sono Jessica Donadio e insieme parliamo oggi dell'Albania. Ce ne andiamo in Albania perché? Perché andiamo a dare diverse notizie, diverse curiosità di questo bellissimo paese. E nei prossimi appuntamenti per questo mese continueremo a parlare di Albania perché è un posto che a me personalmente è rimasto molto nel cuore. Oggi ce ne andiamo a Valona e andiamo a vedere qualche curiosità su questo bellissimo posto. Innanzitutto il lungomare, che è probabilmente il luogo che meglio racconta la trasformazione recente della città, ampio, moderno e con una vista veramente pazzesca, soprattutto al tramonto. Passeggiare qui è uno dei modi più semplici per entrare in contatto con il ritmo quotidiano della città. Ci sono tantissimi bar, ristoranti e insomma chi più ne ha più ne mette per passare anche l'orario dell'aperitivo. Poi nel cuore della città si trova la piazza più importante di Valona, luogo simbolico della storia nazionale albanese. Qui si concentrano e si incontrano alcuni dei monumenti più significativi della città. Situato proprio in questa piazza principale, il monumento dell'indipendenza celebra la nascita dello Stato albanese. E poi ancora abbiamo il museo sempre dell'indipendenza e poi ci sono anche molte moschee, perché tra gli edifici religiosi più importanti della città si trova la moschea Muradi, è costruita durante il periodo ottomano. E poi ovviamente il mare continua a fare da padrone per questa bellissima città. Insomma, ci sono tantissime cose da fare qui e soprattutto il cibo è ottimo, ma nella prossima puntata andremo da altre parti. Un ciao a tutti da Jessica e dallo spazio di Globetrotter.
0: Sicuramente non ci stanchiamo mai di viaggiare attraverso l'Albania a piccoli spicchi, o se vogliamo piccoli sorsi, ce la gusteremo tutta con il racconto della nostra Jessica Donadio, che è ritornata con il suo Globetrotter a punti di viaggio e che vi dà appuntamento al prossimo fine settimana. Ciao Jessica!

0: sono dal Texas, si chiamano Fastball e fondamentalmente si ricordano solo per questo pezzo. Nonostante abbiano all'attivo diversi album e siano ancora in circolazione facendo concerti, vengono ricordati solo per questa canzone che abbiamo ascoltato oggi in Pop-Up Weekend. Era The Way, Pop-Up Weekend, che adesso si prende una meritata pausa, non prima di aver ascoltato la voce di Ernia, che arriva con questa Per Te.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi, ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
5: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
6: Io sono Daisy Claire.
7: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
5: Seguiteci numerosi.
6: Buon ascolto.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

ad essere curiosi di sapere che cosa passa anche nella seconda ora di Pop Up Weekend. Tra un successo del passato e uno del presente li ascoltiamo tutti. E allora direi di ripartire con il nuovo di Elisa dal suo ultimo album, questa è Kintsugi.

all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, dove nei minuti appena trascorsi la musica è stata affidata a due grandi artisti di casa nostra, con il nuovo di Elisa dal titolo Kintsugi, che arriva dal suo ultimo album, album che porta lo stesso titolo del singolo prodotto da quel genio di Dardust in tutto l'album praticamente, e subito dopo Biagio Antonacci con You and Me, You and Me che è stato il primo singolo invece del suo ultimo lavoro intitolato Mustang, album che l'artista milanese ha portato in giro per tutta l'estate e attraverso tutto lo stivale, tour che si sta concludendo al Teatro Grande di Pompei proprio in questo fine settimana, dove ha presentato il suo nuovo singolo intitolato Spirituale con la collaborazione di Saif. Ad ogni modo avremo occasione di ascoltarlo prossimamente.

È sempre un piacere riascoltare la voce, e che voce, quella di Anastasia, l'abbiamo risentita con Forever Young. Anastasia che è nel pieno delle celebrazioni per i 25 anni di carriera e per il quarto di secolo, soprattutto dal debutto del suo leggendario album d'esordio Not That Kind, dove era contenuta la famosa I'm Out of Love. Ecco, per quanto riguarda i concerti, a luglio di quest'anno lei ha già infiammato i palchi italiani con due tappe estive di grande successo, esibendosi prima alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest e successivamente anche ad Asti per Asti Musica. Ma non è tutto qui, perché il suo tour celebrativo continuerà a toccare l'Italia nei prossimi giorni. La cantante tornerà infatti ad esibirsi nei teatri italiani con tre date già programmate fra pochi giorni: il 7 di ottobre a Padova, il 9 a Firenze, mentre il 10 sarà a Brescia. Siete all'interno di Papà Weekend, dove è giunto il momento ora di ritornare a sentire qualcosa di italiano, una hit italiana di molto tempo fa. Siamo nel 1972, questo è uno dei tantissimi successi del grande Lucio Battisti, Il mio canto libero.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

questo era Love is in the Air, pezzo famosissimo di questo artista australiano, artista che continua a fare musica ed esibirsi dal vivo ancora oggi, rimanendo uno dei volti più amati e rispettati della storia della musica di quel paese. Pezzo famoso anche qui da noi, soprattutto perché è abbinato ad una campagna pubblicitaria legata al mondo calzaturiero. E c'è anche una curiosità, anzi due, legata al team di produzione di questo John Paul Young. Gran parte del suo successo infatti si deve al sodalizio artistico con alcuni produttori, tra i quali c'era un certo George Young, scomparso nel 2017, che era il fratello maggiore di Malcolm e Angus Young degli AC/DC. Lui, questo George Young, ha scritto molti pezzi per John Paul Young, i pezzi più famosi tra i quali anche questa Love is in the Air. George Young, che si divideva tra vari artisti, no, che aveva nel suo ambiente, compresi proprio gli AC/DC. Infatti scrisse i testi delle canzoni incluse nei primi album della più famosa band australiana e non solo. Mi sembrava una curiosità, anzi un paio di curiosità degne di essere riportate. Curiosità che adesso girano verso l'Europa per conoscere una novità che arriva dalle Fiandre, quindi siamo in Belgio. Lei è una ragazza di 27 anni, si chiama Kimberly Penez e poco tempo fa è uscita con il suo EP di debutto intitolato Honest and Almost, dal quale c'è questo pezzo che sta ottenendo un vero e proprio successo nel suo paese. La canzone che vi faccio sentire oggi si intitola Making My Ex.

tutto l'amore che ho, Jovanotti, quasi in conclusione di programma. Dico quasi perché c'è rimasto soltanto una canzone da ascoltare. E che canzone è scelta dalle mani magiche dello zio Frank che sta in regia? Direi ottima scelta, caro Frank. La stagione dell'amore per il grande maestro Franco.

1983 l'album era Orizzonti Perduti. Orizzonti Perduti che, a differenza degli album precedenti, fu registrato usando solo ed esclusivamente sintetizzatori e basi elettroniche rispetto agli strumenti ad arco come vi era per esempio nella Voce del Padrone. E questa fu una scelta attuata da Franco Battiato, scelta che diede a questo album delle sonorità pop molto molto eleganti e all'avanguardia per quell'epoca. Era la stagione dell'amore, Franco Battiato a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Dove ringrazio tutti voi per aver ascoltato, per aver seguito il nostro appuntamento di Pop Up Weekend. Grazie alle mani magiche dello zio Frank che è stato in regia, al ritorno in voce e in splendida forma di Jessica Donadio con la rubrica sui viaggi. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto fra 7 giorni esatti. Fate i bravi.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare. Fino

0: alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
6: Si sta avvicinando vertiginosamente il periodo delle castagne, tra l'altro. Beh, amici, benvenuti, bentrovati. Salutiamo il mese di settembre e diamo il benvenuto al mese di ottobre, rigorosamente in onda, in diretta, in syndication sulla nostra antenna nazionale. E anche in questa settimana sta per andare in scena Tempo Zero Gold. Pensieri, parole d'autore, milioni di radioascoltatori, voglio salutare tutte le nuove antenne collegate in syndication con noi, grazie veramente di cuore. Qua si fa la musica, qua si fa la storia, cantava qualcuno e diceva qualcuno, effettivamente sì. Voglio salutare i miei collaboratori da Milano, sia a livello televisivo, vedete Simone Papini che sta armeggiando, è perché qua, guarda qua, guarda qua, si è intrecciato talmente tanto il filo della cuffia che qua va, vabbè, come facciamo? Ci ho messo anche l'elastico, vabbè, è così. Amici radioascoltatori, Tempo Zero Gold, grazie per averci premiato anche in questo semestre del 2026. Tempo Zero Gold, i suoi format sono ancora, dopo 15 anni, i più ascoltati in Italia. Ah, che bello! Pensieri, parole d'autore dei grandi pensatori, dei grandi filosofi di tutti i tempi, ma ovviamente lo siete anche voi. Eh beh sì, basta mettervi in contatto con i nostri contatti, scusate il rafforzativo e il gioco di parole. Tanti generi musicali, tra l'altro sta arrivando anche Tempo Zero Lab, il laboratorio della musica con i creator migliori, che mi affiancheranno ai microfoni, ovviamente. Generi musicali, lo stile, la nostra vita, la voglia. Perché non fare un salto anche a Kingston Town, in Giamaica, Phantom Mayer, Rasta Got Soul. Proprio con questo pezzo iniziamo. Tempo Zero Gold.

più per una storia che continui a ripetere nella tua mente che per l'evento stesso in sé. Lasciati andare, liberati. A volte ciò che ci fa stare male non è più quello che è successo, ma il modo in cui continuiamo a rivederlo dentro di noi. Ripensiamo alle parole, immaginiamo cosa avremmo potuto dire, cerchiamo spiegazioni che forse non arriveranno mai. E così un momento del passato continua a occupare spazio del presente. Lasciare andare non significa dimenticare, giustificare o fingere che non abbia fatto male. Significa semplicemente smettere di permettere a qualcosa, che quel qualcosa che non può più cambiare, di continuare a toglierti la serenità quotidiana e quindi il presente. Non tutte le storie hanno bisogno di un lieto fine perfetto, alcune hanno soltanto bisogno di essere chiuse. Perché a volte la vera libertà comincia quando smetti di raccontarti ancora la stessa storia, cercando di cambiare il finale. Elimin Dosen, filosofo contemporaneo. Tempo Zero Gold, sulla tua antenna nazionale.

scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Una delle migliori lezioni che possiamo imparare dalla vita è imparare, certo, imparare la calma. Non significa non provocare rabbia o non provarla, paura o delusione. Significa che non lasciamo che sia questa emozione a decidere per noi. Restare calmi quando tutto intorno sembra spingerti a reagire in una forma forza di diversa da te. Ti permette di pensare meglio, scegliere le parole giuste e non prendere decisioni di cui un giorno potresti pentirti. Chi riesce a mantenere la calma è debole. Ha imparato a controllare ciò che può controllare, iniziando da se stesso. Perché a volte la vera vittoria non è avere l'ultima parola, ma riuscire a non perdere la propria pace. La calma è un superpotere da coltivare, da amare. Frederick, Tempo Zero Gold, pensieri, emozioni per l'anima, sulla tua syndication.

coccolosi, ben trovati, mamma mia, se eravamo nel lontano 1979, 48 anni fa, l'album era Gloria, qualcosa, qualcuno, e questo pezzo musicale era la seconda traccia. Se avevi il, comunque non c'erano ancora i CD, il vinile, piuttosto che la musicassetta, Gloria, anzi la cassetta, perché le musicassette arrivarono dopo, verso la fine degli anni 80, tra l'altro. Grande pietra miliare, un giovanissimo Umberto Tozzi, qualcosa, qualcuno, Gloria, Gloria, manchi tu nell'aria, era proprio questo il tormentone, questo era il classicone, invece il liscio, il pomicio, va bene così, ok. Amici radioascoltatori, dicevamo questa settimana salutiamo settembre, diamo il benvenuto a ottobre, e c'è una ricerca veramente molto interessante che arriva da Focus, sono state prese in analisi 1900 coppie madre figlio che ha analizzato un tema molto solito, dato per scontato, l'affetto l'impatto positivo degli animali domestici sulla crescita dei bambini piccoli. In sintesi, diciamo che c'è un dato, lo studio ha osservato un'associazione statistica tra presenza del gatto in casa con lieve aumento dei problemi comportamentali di ansia nei bambini che lascia dall'età dai 4 ai 5 anni. Un risultato che ribalta, diciamo, in parte la percezione comune secondo in cui appunto i familiari, bambini domestici insieme ai bambini e i felini siano sempre e comunque una tocca sana per la psiche infantile. Gli stessi ricercatori individuano, e non veramente una torre conciliante, perché muovendosi tra diverse ferie, ovviamente delle varie teorie che si compongono, si va dalla peculiarità comportamentale, cioè quella dei gatti, che a differenza appunto del cane non spinge e non spiega a uscire solitamente all'aperto, cioè con il gatto ci puoi tranquillamente giocare a casa, ecco, nelle mura domestiche e nella natura del legame emotivo e della qualità, fino ovviamente alle suggestioni di tipo psicologico, come ad esempio il possibile legame con la toxoplasmosi e i suoi lievi di effetto sull'umore. Allora, l'effetto riscontrato è piccolo, cioè circostretto, è una finestra temporale molto precisa. La principale e premessa ovviamente è che a previo di conferma definitiva nel follow-up non si tratta, insomma, di una bocciatura dei gatti, dei felini a casa con i bambini, dei gatti come animali da compagnia, quanto piuttosto questo dell'individuo, e ovviamente dall'invito a leggere con cautela la complessità e la dinamica che gli animali si sviluppa a livello anche psicologico. Quindi bisogna anche dare per scontato, appunto, come dice l'articolo di Focus, che sì, sono un toccasana, si fanno bene, però insomma bisogna sempre prendere le varie ed eventuali precauzioni, perché anche con gli animali, anzi io direi spesso soprattutto, veramente, possono accadere piccoli problemi di cuore.

0: siamo esseri umani e quindi è sempre un affare di cuore, sempre e comunque. Abbiamo fatto un salto nel 1982 in questo album meraviglioso, oserei dire. Noi abbiamo estratto Affari di cuore, loro sono i Collage, album del 1982, Stelle di carta. Ecco, tanto per rimanere a cavallo dal 1979 da Umberto Tozzi fino poi ai Collage. Stanno arrivando migliaia di messaggi di genitori che sono un po' preoccupati perché i bambini chiedono comunque di avere un gattino a casa, poi la tecnomastrosi e di ciò di cui appunto abbiamo parlato nel grazie all'articolo di Focus. È certamente sì, tanto comunque l'animale domestico è un impegno, probabilmente il felino è leggermente più autonomo, però insomma se prendi un cagnolino, se prendi un animale domestico ci devi stare dietro, perché se no meglio lascia stare, ecco questo è un dato di fatto. Amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa dagli studi Umbri di Monte Leone d'Orvieto a Milano, l'RUA 24orenews.it Roma, poi a livello televisivo, ci ritroviamo tra pochissimo. Durante questo appuntamento, visto che sta arrivando anche Tempo Zero Lab, avremo anche un pillole di Tempo Zero Lab, visto che anche a livello di testate giornalistiche si sta creando, grazie veramente di cuore, una curiosità. Vi posso solo anticipare che è un nuovo fratellino dei fratelli, è un nuovo fratellino nato, anzi che sta per nascere, ecco, del format di Tempo Zero. Si occuperà, avremo e avrò con me ai microfoni dagli studi Umbri di Monte Leone d'Orvieto collegati i migliori creator della musica dell'intelligenza artificiale audio video, perché comunque la musica è fatta sì dall'intelligenza artificiale, se volete suonata, però dietro c'è comunque l'artista, in questo caso il creator, altrimenti l'intelligenza artificiale senza il prompt, niente. Ecco, fidatevi. Amici radioascoltatori, ci sentiamo tra pochissimo in Tempo Zero Gold, pensieri, parole d'autore.
1: You are listening to The Patty and Co Show.
2: Welcome to Patty Radio Show.
3: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co, nuovo mese e nuova sigla. E per i nuovi ascoltatori che mi ascoltano dal Friuli Venezia Giulia, ben trovati. Allora, passeremo insieme quest'ora di disco, di funky, ma anche di sonorità jazz. Insomma, state incollati, lì dove siete, che si parte immediatamente. La prepista di questa sera è di colui che negli anni 80 dominava nelle discoteche, Jimmy Bourne e la sua Get Happy.

da un artista del passato ad un gruppo che invece si è formato nel 2000 con l'unione del chitarrista, compositore, arrangiatore Stefano Micarelli col DJ, compositore, programmatore di computer e label boss dell'etichetta Funky Juice Records, Roby Colella. In tutti i loro lavori sono presenti elementi sonori provenienti da Brasile, Cuba, Afroamerica, ma presenti anche eco di retro jazz, di bossa nova e di ritmi africani. Ci sarebbe molto da dire ancora di più dei Barrio Jazz Gang, ma voglio fare partire immediatamente Linda Cansao del 2002.

Rimaniamo sempre nei nostri giorni, avvicinandoci parecchio. È il 2021 quando il progetto Silk Sonic, formato da Bruno Mars e Anderson .Paak, pubblica un album bellissimo dal titolo An Evening with Silk Sonic, e dal quale ho estrapolato per voi, ascoltatori, Love Strain, perché sono già in pelle d'oca e perché ha un intro modello Earth, Wind & Fire, che, per chi non lo sapesse, è il mio gruppo del cuore. Ma ascoltiamo Bruno Mars e Anderson .Paak, Love Strain. 1, 2,

E dopo tutta questa modernità, come direbbe Checco Zalone, si torna ad un gruppo funk disco che si formò nel 1975, gli Atwave, e che sul finire degli anni 70, 1977 per essere precisa, come solo una vergine sa essere, pubblicò un brano facente parte di un loro album dell'anno precedente che fece ballare mezzo mondo, Boogie Nights.

Del prossimo artista non posso dire che è stato solamente un cantante e un musicista e un attivista, ma anche che è stato un poeta, autore di spoken words, ossia di poesia recitata su basi musicali. Jill Scott Heron, lo ascoltiamo con Lady Day and John Coltrane, in omaggio ai giganti del jazz, Billie Holiday e John Coltrane. Billie Holiday soprannominata appunto Lady Day. Scott Heron evoca la loro arte come un rimedio capace di levare via i problemi, ma che la musica sia terapeutica l'ho sempre sostenuto pure io.

E a proposito di Billie Holiday, un'altra band, i Bahama Soul Club, le fa omaggio campionando la sua voce e una sua canzone del 1949, Ain't Nobody Business If I Do, in un loro lavoro.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non

0: Amate in radio, non mancare.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Altro bellissimo album, The Love Science, quello di True Groove, uscito nel 2025, dal quale ho preso l'appena ascoltata Shadows. E da vibes funky groove passo a sonorità funky jazz con un pezzo del fu trombettista Donald Byrd, Think Twice, 1975, ma non li dimostra.

Questo pezzo è veramente meraviglioso, ma il tempo stringe e bisogna necessariamente passare al prossimo artista dei giorni nostri, diciamo. E nonostante sia già autunno, da qualche giorno, qualche giorno, l'estate non vuole proprio abbandonarci. E allora, Jamiroquai con Summer Girl.

My Forbidden Lover è il secondo singolo dall'album Risque del 1979 degli Chic, dove potente si sente la chitarrina di Nile Rodgers.

Ma secondo voi, tra i tanti potenti della musica disco, funk e jazz, potevo io non inserire questa sera anche Stevie Wonder, Higher Ground?

Get Down Saturday Night era Oliver Cheatham. Chiudo la scaletta di questa sera con un'altra canzone che parla di ricordi estivi bellissimi, ma che soprattutto dovrebbe ricordare all'estate di farsene una ragione e lasciare il posto al meraviglioso autunno. Queste però sono parole mie, non della canzone. Summer Memories, loro sono i Camera Soul, la voce meravigliosa è quella di Sabrita V.

Ricordo a chi si fosse collegato in ritardo o a chi avesse staccato prima della fine che potrà riascoltare questa trasmissione e tutte le altre precedenti sul mio canale YouTube, La Patti & Co. Iscrivetevi e non ve ne pentirete. Buonanotte a tutti e buon weekend.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.

0: Buon ascolto.
1: Domenica 4 ottobre.
2: Questa domenica si terrà a Torino in via Po 21, nello storico e bellissimo Bla Bla, un nostro locale d'eccellenza per il rock, il concerto di chiusura di Pino Caronte Sinnone. Noi dell'Intervista nelle Interviste vi invitiamo ad esserci, io ci sono di sicuro perché appunto abito in questa città meravigliosa, e qui adesso per voi l'intervista al grande Pino Caronte Sinnone. Buon ascolto.
1: Benvenuti amici, qui con me ci sono le mie due colleghe carissime. Ciao ragazze, come state?
3: Tutto a posto, ciao, io sono Marianna.
1: Eccola lì, la mia Marianna.
4: Ciao.
1: Ecco Eleonora Cassandra, e qui oggi abbiamo l'onore di avere un grande batterista. Che ragazze, sapete come è detto Pino Sinnone in arte Caronte? Insomma, nel mondo del rock lui è un grande batterista, è detto il metronomo. Signor metronomo Pino Sinnone, buongiorno, benvenuto, come sta?
5: Buongiorno a voi, vi ringrazio dell'ospitalità, sto molto bene, grazie.
1: Pino è un artista che io ho avuto l'occasione di conoscere già in un'intervista precedente, adesso poi vi diremo tutto. La prossima, questa settimana, questa domenica, giusto Pino, ci sarà un evento molto importante, io andrò a vederlo, adesso Pino poi ci dirà tutto quanto. Io niente, la prima domanda che ti vorrei fare, tu sei il batterista storico dei The Trip, gruppo che ha avuto un'enorme risonanza e importanza insomma nel panorama rock anni 70-80, e io vorrei che ci parlassi dei tuoi esordi, di come hai cominciato e dell'incontro con questa grande band che poi tu rappresenti tuttora e che è diventata parte della tua vita. Prego Pino, i microfoni sono tutti tuoi.
5: Allora, eccomi qua. Allora, io sono nato con la passione della batteria quando andavo all'oratorio,
1: okay.
5: E ascoltavo il tamburino che suonava, mi batteva il cuore, e allora mi avvicinavo a questo tamburino e gli dicevo: per favore mi fai tenere il bacchetto in mano e avere l'emozione di dare un colpo sulla batteria. E così lui mi accontentò. Ecco, da lì è nata la mia passione, che poi ho sviluppato piano piano.
1: Mamma mia, ma senti, è stato subito amore per il rock o all'inizio avevi altre passioni, ascoltavi? Che musica ascoltavi quando eri proprio piccolo, quando eri ragazzino?
5: Allora, io quando ero piccolo ascoltavo Frank Sinatra, Polanka, Elvis Presley, ecco, diciamo i classici del rock. Poi piano piano, appunto, strada facendo, ho fatto un po' molti generi, ho suonato con Carlo Pavone, il fratello di Rita Pavone, uh-huh. Ho suonato con Basso Ovale, ho suonato con diversi cantanti. Ecco, e poi ho voluto cominciare ad avvicinarmi alla musica rock ascoltando dei gruppi inglesi, e da lì è nata un po' la mia passione per il rock vero e proprio, che poi sarebbe un rock prog, oppure prog rock, come si suol dire.
1: Esatto.
4: Si posso fare una domanda?
1: Ma certo,
4: allora, sì.
1: Un piacere.
4: Allora, Pino, benvenuto, volevo fare una domanda. Com'è stato l'impatto isolato negli anni 60, quando c'era proprio la ribellione e rock ne rappresentava proprio questo?
5: Io quando ero a casa suonavo sulle pentole e ascoltavo la musica rock, e quindi la musica rock mi aveva proprio coinvolto tutto, anima, cuore, braccia, cervello e tutto quanto, quindi da lì ho cominciato proprio ad amare la musica rock, come si suol dire.
1: Accidenti, mamma mia. E anche il periodo, capisci, dove tu hai sviluppato la tua musica?
4: Negli anni 60, no?
1: Mamma mia.
4: Famoso 68, come l'hai vissuto attraverso la musica?
5: Allora, il 68 è stato un bel periodo, tanto c'era la rivoluzione giovanile e ci si ribellava un pochino al sistema classico dei cittadini per bene, cioè, no, che noi non fossimo per bene, però in un certo senso avevamo una certa ribellione, e la nostra ribellione, socialmente parlando, la sfogavamo, parlo al plurale perché anche con molti miei amici che suonavano, la sfogavamo suonando appunto questa musica. Chiaramente facevamo delle cover, copiavamo i grandi artisti di quell'epoca e poi cominciavamo a suonare.

0: Là, in quel parco, la panchina ora è vuota. E se un giorno tornerai, io ci sarò.
1: Pino, tu quando sei nato? Te lo dici?
2: Io sono nato il 26 luglio, udite udite, sì? 1942.
1: Accidenti.
3: Complimenti. Guarda, c'era Marianna sotto che chiedeva una domanda.
1: Sì, prego, Marianna.
3: Sì. Il rock era meglio prima o adesso?
2: Beh, io direi non meglio, perché paragono questa domanda, che è giustissima e lecita farla, ma un po' come quando mi chiedono perché chi è il più bravo chitarrista, il più bravo batterista, e io dico, per me non esiste il più bravo, io parlo per me chiaramente, il più bravo, ma esiste quello che più piace a noi, quindi a me può piacere un batterista e può piacerne un altro, e così via. E lo stesso per la musica, e non è che c'era la miglior musica, c'era quella che si gradiva di più e chiamavamo di più, che entrava di più dentro di noi.
3: No, io ho fatto un'altra domanda. Il rock come suonato era meglio prima o adesso? Perché adesso ci sono tanti, diciamo, tanti miscugli. Ecco perché ti stavo dicendo, era meglio prima o ora?
2: Allora, per me chiaramente era meglio prima. Era meglio prima, anche perché oggi la musica rock è molto complessa. Intanto ci sono un sacco di tempi dispari, perché quindi ci va una certa preparazione ad ogni strumento, chiaramente, no? Quindi oggi la musica rock è molto più complicata. Io in verità dico, apprezzo, ammiro di più, per me, dal mio punto di vista, quella degli anni 60-70, e non quella attuale.
1: Bene, prego Marianna.
2: Come?
3: A quest'età vorresti fare un reality?
2: Io alla mia età faccio già, sì, insomma, reality dipende cosa significa reality.
3: Vorresti andare a un Grande Fratello o un'Isola dei Famosi?
2: No, non credo, perché sono trasmissioni che a me io non le gradisco, no? Quasi non le guardo mai. Assolutamente no.
1: Certo, no. Ci sta.
3: Però mai dire mai,
1: Mai dire mai. In realtà, Pino è molto social. In realtà, Pino, tu sei tanto social, io ti seguo e tu comunque i fan li rendi molto partecipi della tua vita, di quello che fai.
2: Sì. Grazie per aver ricordato questo, io lo faccio con piacere, perché qualcuno mi dice metti tutti questi post per darti le aree, no, io non mi do assolutamente nessuna aria, a me piace condividere la mia vita con chi mi segue, chiaramente.
3: Ma sei del 42, che aria ti devi dare? Ma questo non ha capito niente, anzi puoi insegnare al ragazzo cos'è la vita, alla ragazza,
1: certo.
3: E sei del 42, è tale,
1: certo.
2: Posso dire, a questo proposito dell'età, vorrei dirvi una frase che lo suggerisco di ognuno di voi, ognuno di quelle persone che sono ancora giovani, la facessero personale. E l'aforisma è questo che mi sono creato. Io, Pino, non sono un vecchio che vuole ostinatamente fare il giovane. Io sono un giovane serenamente invecchiato.
1: Grande!
3: Alla fine non è quando uno dice vecchio, perché se una persona dentro si sente giovane. Ma che vecchie vecchie! Cioè, c'è uno che si alza in piedi e sta facendo un'intervista con noi, che è un po' difficile, perché siamo tre teste calde, e vuol dire che ha avuto coraggio.
2: Ah, io ho avuto coraggio di andare a mettere, grazie.
1: Sì, è vero, è vero.
4: Ti faccio l'ultima domanda, posso?
1: Certo.
4: Ho saputo che il nostro ospite ha unito la musica rock e la musica di Bach, per cui la musica classica. Per cui dentro c'è anche questa, diciamo, dolcezza di portare questo tipo di musica.
2: Sì, infatti noi siamo stati i primi, infatti oltre che essere i pionieri, ci chiamano i padri della musica prog, proprio perché abbiamo cominciato ad inserire della musica classica. Un nostro pezzo famoso, per chi vorrà andare poi a ascoltare, che si chiama Ultima Ora Ode a Jimi Hendrix, dentro c'è proprio una musica classica, quasi di Bach, era nostra, però ci avviciniamo molto alla musica di Bach, anche perché la musica classica è la nostra
5: è la nostra padre e madre della musica.
1: Bravo, lo dobbiamo ricordare questo, perché a volte ce lo dimentichiamo. Dovremmo anche fare in modo che i giovani, le nuove generazioni, che sono molto curiosi, basta stimolarli, si avvicinino anche a quello che è la musica classica, perché come un po' nella danza dicono che la base è la classica, la danza classica, con tutte quelle sfaccettature. Sì, per forza, per forza. E tra l'altro io nell'altra intervista mi ricordo che tu mi avevi raccontato un aneddoto simpatico, perché quando è nato il nome The Trip, che voi avete dato appunto alla vostra band, tutti pensavano, soprattutto in quel periodo, The Trip, perché questi si fanno i viaggi. Ecco, invece non è così. Ci racconti questo aneddoto curioso?
5: Posso raccontare? Allora, il gruppo intanto è nato in Inghilterra, originariamente erano tutti inglesi, e tra questi inglesi c'ero certo Ricky Maiocchi, che tutti conoscerete, o conosceranno, il grande chitarrista di Deep Purple, e lui in coppia con Ricky Maiocchi, che era un cantante che era uscito da un gruppo abbastanza famoso in Italia, e quindi si sono incontrati, hanno trovato altri musicisti. Poi nel momento in cui dovevano decidere di venire in Italia, ha detto: come ci chiamiamo? Proprio Ricky Maiocchi ha detto: chiamiamoci The Trip, nel senso fisico del viaggio. Quindi siccome stavano per affrontare un viaggio in Italia, hanno detto: chiamiamoci The Trip. Infatti The Trip significa il viaggio, che non è quello allucinogeno.
1: Non è quello allucinogeno, infatti ricordiamolo, perché poi uno pensa, sai, gli anni 60, periodo di droghe, di insomma in qualche modo troppa libertà e degrado, dicono alcuni. In realtà poi è molto più tranquilla e molto più semplice la questione.
5: Certo. Io lo posso dire a voce alta, io non mi sono mai drogato in vita mia, e
1: bravo,
5: mai lo farò. È quello che suggerisco ai giovani: siate voi stessi, non drogatevi. Intanto drogarvi vi rovinate semplicemente la vita, e con rischio molto più grave di quello di continuare a vivere. Quindi, e infatti quando noi nei concerti, a volte qualcuno, qualche fan mi avvicinava e mi diceva: mamma mia come hai suonato questa sera, eri proprio in trip. Ho detto: sì, in trip come gruppo. Ma io non mi sono mai drogato. Suonavi come se fossi drogato. Io capisco come quelli che dicono: suoni come un drogato. Per me i drogati non suonano bene.
1: No, in realtà Pino Sinnone suona come se in quel momento fosse posseduto da Dio, da una divinità, perché veramente sei una bestia da palcoscenico. Io ti ho visto suonare, e a parte, diciamolo, l'età, che insomma non è da tutti continuare a suonare in quel modo, ma sembri proprio
3: ancora
1: in
3: quest'età. Ancora questa età.
1: Nel senso che è bravo,
3: ma
1: dai.
3: Scusa, ma se una persona che suona, non esistono età.
1: Brava.
3: Non esistono età.
1: Brava.
3: Ma fammi capire.
5: Esatto.
1: Bravo.
3: Allora, esatto. Una cosa, siamo arrivati al termine. Pino, ci dici dove ti possono trovare?
1: Sì.
3: Sui social?
1: Sì, ci dice.
5: Cioè, su tutte le piattaforme si trovano i miei dischi, tutti, sia quelli del 71, del 70, quelli l'ultimo che ho fatto anche, che appunto è uscito 3 anni fa, nel 2023, e quindi sulle piattaforme, tutte le piattaforme. Spotify, un'altra cosa, Apple, eccetera, sulle piattaforme.
1: C'è anche.
3: Vabbè, se io voglio vedere tu che cosa combini su social,
1: ecco,
3: che tu come ti devo trovare?
5: Allora io sono su Facebook, Pino Caronte Sinnone.
1: Ecco. Ma
3: ci sei su TikTok?
5: Ecco. Come?
3: Su TikTok non ci sei?
5: Sì, ci sono, ma non ci sono, non mi tocca mai niente. Ci sono anche su TikTok.
3: Della musica.
1: Senti Pino, in chiusura, a parte che noi ti ringraziamo tantissimo, perché premetto una piccola cosa, quando in giro si sente che tre femminucce, no, come noi, che poi tre femminucce non siamo, vabbè, siamo pazze, hanno intervistato Pino Sinnone dei The Trip, qualcuno dice: Pino Sinnone, voi che fate gossip, ecco, invece noi l'abbiamo intervistato, ci è piaciuto tanto, e insomma è un po' come la questione dell'età, ragazzi, svegliatevi tutti quanti, a noi il rock piace, noi stesse siamo rock, ci piace tantissimo, la nostra vita è tutto un balletto rock, quindi per noi è stato veramente un onore, in barba a tutti. Adesso ascolteremo,
4: ecco, io volevo aggiungere, ecco, se sì, possibile, prego, che le persone che fanno questo lavoro, che sia musicale, artistico, qualsiasi, non hanno mai età. Poeti, artisti, non hanno mai età. La dimostrazione siamo noi che siamo mamme, a metà del percorso della nostra vita, e Marianna, che è anche nonna, che adesso dico suo nipotino, che senza età porta avanti un discorso di comunicazione come se avessimo sempre 20 anni. Siete d'accordo, donne?
1: D'accordissimo, d'accordissimo.
6: No, no, d'accordissimo.
5: Anche io.
6: Ho detto che Pino non è un vecchio, anzi è un giovane sprint.
1: Bene, bene.
5: Esatto.
1: Senti Pino, in chiusura ci...
5: Grazie.
1: Aspettate,
5: no? Musica,
1: aspettate, ci ricordi che cosa succede domenica? Brevemente, dove?
5: Allora, sì, domenica suoniamo al Bla Bla, ecco, nel locale in via Po 21 a Torino.
1: Sì.
5: E facciamo il pomeriggio, come si faceva una volta, no?
1: Bravi.
5: Adesso eravamo il pomeriggio e anche la sera.
1: Bravi.
5: Quindi ho deciso questa volta di fare un concerto il pomeriggio, infatti per quello ho fatto il sold out.
1: Ecco, e io con Pino ci vedremo lì, così finalmente posso portare anche il bambino, dato che non sono orari notturni. Bellissima l'idea del pomeriggio. Ci vedremo lì. Adesso, Pino, noi ti ringraziamo veramente di cuore enormemente. Adesso andiamo in musica e ascolteremo Bellissima Fantasia. Ragazze, grazie,
5: grazie
1: di cuore, grazie a te Pino, e niente, mi raccomando, sempre ad maiora, sempre, come si dice, sempre alla grande.
5: Sempre, sempre,
4: grazie, ad maiora, sempre.
1: Viva il rock!
5: Grazie, un abbraccio a tutti.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Va in onda tra qualche istante.
2: Time Machine con Loop DJ.
3: Trasmettiamo
4: Loop DJ.
5: Senti come fa la Time Machine oggi. Ciao a tutti, benvenuti, sono Yub DJ e ve l'ho già detto, questa la conoscete benissimo, è la Time Machine, la trasmissione che vi porta a spasso per la musica nei secoli, nei decenni e nei generi musicali. Oggi, per cercare di fare una puntata veramente speciale, ho fatto un po' di ricerca. Sono andato a cercare quelli che sono i brani che sono stati per più settimane alla numero 1 dal 1991 al 2004 nella DJ Parade. Qualcuno potrebbe dire: perché la DJ Parade? Perché credo che sia stata

negli anni la trasmissione di riferimento per chi ascoltava e per chi ballava la musica dance. Anzi, forse dire trasmissione di riferimento è un po' troppo poco. Penso che si possa dire che era una vera e propria istituzione per la musica dance. Partiamo con il brano che per più settimane in assoluto è stato primo nella DJ Parade. 12 settimane, anno 1995. Lui è Robert Miles e questa canzone si chiama Children.

in effetti è veramente un bel pezzo, anche Come Into My Life, che si usa un pochino meno della sua sorella Freed From Desire, che sta spopolando ormai da 6-7 anni. Ma noi andiamo avanti con un brano del 1999, anche questo è stato per 5 settimane al numero 1. Lui si chiama Gigi D'Agostino e la canzone è Another Way.

fatto un milione di volte anche solo sulla Time Machine, dove l'abbiamo veramente messo tantissimo perché vi piace tanto, lo chiedete tanto, mi scrivete spesso per chiedere di far suonare questo brano nella Time Machine. Il brano è del 1992, è stato per 6 settimane alla posizione numero 1 della classifica. È senza dubbio il più grande successo di questo duo tedesco che si chiama Snap, sebbene voi forse non sapete che non doveva neanche diventare un singolo. Al suo posto doveva uscire la sconosciuta Color of Love, non so se ve la ricordate, se l'avete ascoltata. Invece è uscito questo brano che è diventato un successo incredibile, che si chiama Rhythm is a Dancer.

8 più settimane al numero 1 rispetto a Rhythm is a Dancer, e io vi dico la verità, non l'avrei mai detto, è un brano del 1996 di un progetto dance, Eurodance italiano. Non è stato solo un successo dance, perché è stato per molte settimane al numero 2 della classifica dei singoli in Italia, rimanendo comunque per moltissime settimane nell'intorno delle prime posizioni. Loro sono i Blackwood e questa canzone si chiama Ride on the Rhythm.

prossimo brano è un brano un pochino più recente, perché andiamo nel 2002 con una canzone di un DJ e producer italiano che è stata per 5 settimane al numero 1. Lui è proprio Gianni Coletti e questa canzone, che abbiamo ballato tutti tantissimo, si chiama Gimme Fantasy.

questa volta del 2002, è stato per 6 settimane al numero 1, lo abbiamo ascoltato anche di recente nella Time Machine. Lui è Gabry Ponte e questa canzone si chiama Jordi.

e la prossima è una chicca, è veramente una chicca. 1996 per 6 settimane al numero 1. Loro sono un progetto franco-italiano che si chiama PPE e questa canzone bellissima è 7 Days and 1 Week.

E questo invece lo sapete che è uno dei pezzi che preferisco in assoluto, che uso tantissimo, che metto spessissimo nella Time Machine. Siamo nel 2000. Questa canzone è stata per 7 settimane al numero 1. Qui si incontrano due miti della musica

Avete già riconosciuto la canzone che sta arrivando nel sottofondo? Siamo nel 1993, 6 settimane al numero 1, i Two Unlimited con No Limit.

8 settimane al numero 1. Siamo nel 1995. Questo è un gruppo elettronico britannico. La versione di questa canzone che ascoltiamo era il lato B di un altro brano. È diventata famosissima quando Danny Boyle scelse di utilizzarla nel 1996 nel finale di Trainspotting, definendola addirittura il battito cardiaco del film. Venne quindi ripubblicata come singolo e diventò un successo incredibile che tutti conosciamo. Loro sono gli Underworld.

come faccio ad ammettere che io questo brano non lo suono mai e addirittura me l'ero dimenticato, e quando sono andato a fare tutto questo incrocio di settimane di classifiche l'ho cercato e l'ho ascoltato diverse volte prima di capire di che cosa si stava parlando. Magari adesso mi direte che capita anche a voi quando lo sentite. Qui siamo nel 1992, questa canzone è stata per 5 settimane al numero 1 della classifica. Lui è Felix e questa canzone si chiama Don't You Want Me.

prossimo brano lo presento quasi sempre così, è una delle canzoni dance più famose in assoluto al mondo. Siamo nel 1998, rimase solo per 5 settimane al numero 1 della classifica. Loro sono gli Aphex 65 e questa canzone si chiama Blue. I'm blue.

Senti cosa arriva. È un brano che io uso poco, di un progetto italiano di Mario Fargetta e Alex Farolfi, con Maya Days alla voce. Loro si chiamano The Tamperer. Questa canzone è uscita nel 1998 ed è stata per 7 settimane al numero 1 della classifica. Ascoltiamo Feel It.

dunque anche la puntata di oggi di Time Machine è finita. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella classifica dance degli anni dal 91 al 2004. Per essere precisi sono andato a spulciare la classifica della DJ Parade, perché non è stato facile trovare altre classifiche, ma ritengo che la DJ Parade sia assolutamente più che autorevole e possiamo permetterci di dire che è stato un riferimento per tutti, quindi questa classifica dovrebbe essere assolutamente la più affidabile. Abbiamo preso tutti i brani che sono rimasti primi per più settimane in quegli anni, perché ogni settimana la Time Machine fa un viaggio diverso e oggi volevo ispirarmi a qualcosa di un po' particolare e quindi ho fatto questo pensiero. Vi ricordo che se avete voglia di darmi un consiglio o un'idea per un viaggio della Time Machine potete scrivermi cercandomi su Instagram, Facebook, Mixcloud o TikTok. Basta cercare YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Mandatemi un messaggio e sicuramente farò qualcosa per accontentarvi. La puntata di oggi è finita, io vi saluto, ci vediamo, anzi ci ascoltiamo prestissimo, ciao!

0: Te esperamos próximamente aquí en el programa y te mandamos un abrazo gigantesco. Michi, que si no lo sabes, fue mi compañero de cabina en Basic en Bayona, esa gran discoteca de la provincia de Pontevedra, donde estuvimos pinchando un buen tiempo allí, dándolo todo cada fin de semana. Y precisamente eso es lo que hago yo también. Me voy a seguir la fiesta, por supuesto, emplazándote a la semana que viene, mismo sitio, misma hora, aquí en Italian Style Radio Show, tu programa de música de baile. Escríbeme en redes sociales durante toda la semana si quieres hablar conmigo y si quieres que esté en tu fiesta, evento, festival, discoteca, también por ahí en Instagram, X, Facebook o TikTok, mandas un mensaje privado y la liamos donde tú quieras, o también puedes hacerlo en el apartado contacto de mi web, www.djcharlie.es.
1: Instagram.com/DJCharlieStyle.
0: Abrazo gigante de tu amigo Charlie, sé feliz, disfruta de la música y hasta dentro de 7 días. ¡Chao!
1: Italian Style con DJ Charlie.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
4: Eccoci qua ragazzi, ci siamo. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Nuovo appuntamento con il DJ Box, lo spazio di 60 minuti che dedichiamo alla musica dance degli ultimi 50 anni, come dice la mia bella voce fuori campo. Quindi si parte dagli anni 70 e poi decennio dopo decennio si arriva fino a noi, a ritrovare i grandi successi di ieri, dell'altro ieri e di tre giorni fa. Tanto buon ritmo. Molto spesso le canzoni più anziane le ritroviamo quest'oggi nelle cover. Dai che partiamo dagli anni 70 come nostra abitudine.

0: La partenza del nostro DJ Box di quest'oggi, ragazzi, l'abbiamo affidata ad un pezzo interamente strumentale, come avete potuto ascoltare. Lui è Ice Case e questo è Disco Connection. Pezzo molto particolare, ma io ritengo bellissimo, proprio veramente molto ben curato. Andiamo a qualcosa di completamente diverso per gli anni Ottanta, dai!
1: Honey, move on now.
0: Ve la ricordate Ivana Spagna? Negli anni 90 cantava in italiano e anche negli anni 2000, ma negli anni 80 iniziò esibendosi con brani dance, prima con le Fanfan, poi da sola in solitario, con questa canzone che si è autoprodotta all'epoca. Ha girato praticamente mezza Italia proprio per promuovere il suo disco realizzato artigianalmente, o perlomeno realizzato assolutamente in maniera indipendente, e ha fatto bene. Easy Lady.

dagli anni 80 di Ivana Spagna, o semplicemente di Spagna, come all'inizio carriera si faceva chiamare la cantante veronese, siamo passati al 1990 dei London Beat, quando cantavano I Be Thinking About You. Questa è tra l'altro la versione radio, la versione mix è un po' troppo robusta, almeno abbiamo pensato di mettere questa perché è più radiofonica. Ma adesso noi continuiamo il nostro percorso, per il momento accantoniamo il Novecento, entriamo negli anni 2000 ritrovando Riva dei Klingande. Poi tra poco, ragazzi, dopo la seconda canzone dedicata a questo secolo, ci sarà l'appuntamento di metà programma con l'Afro Time. Dopodiché riprenderemo con la seconda cinquina di pezzi dance che si completerà col disco ballato in italiano.

0: I came here for love, così ha cantato Sigala nel 2017, mentre stiamo per arrivare al giro di boa del nostro DJ Box di quest'oggi. Ancora un ben ritrovati, amici. Io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso negli ultimi 50 anni della musica dance. Ed ora Afro Time.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari.
2: A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.

Questo è un classico dell'afro music degli anni 80, Flying Time. E tra poco, ragazzi, al termine di questa canzone interamente strumentale, riprenderemo il nostro cammino nella commerciale degli ultimi 50 anni, degli anni 70 e giorni nostri.

quando il tempo se ne scorre via veloce, abbiamo a disposizione ancora una ventina di minuti per rimanere insieme. In DJ Box è transitato anche questo pezzo del 1973 firmato dal mitico e mitologico Barry White e il suo vocione sensualissimo. Canzone anche questa estremamente sensuale. I'm gonna love you just a little bit. Lui è quello dei titoli chilometrici, eh? You are the first, you are the last of my everything, tutta quella roba lì, roba da pazzi. Però la musica che faceva, ragazzi, era estremamente raffinata, meravigliosa. Sì, da ballare, ma con grazia e con leggerezza. Va bene, salutiamo il Barry White e rientriamo negli anni Ottanta. Siamo ora nel 1985. Loro si chiamano Erasure, capitanati dal Vince Clarke, uno dei fondatori dei Depeche Mode, che ci regala questa You Need Love Like That. Who need love like that? Ma quanto è difficile pronunciare l'inglese quando non si è di lingua anglosassone. E beh, ragazzi, ognuno ha i suoi limiti. Marco Mari, sei fuori. Meglio che mi taccia, così non dico scemenze.

Il primo ed unico album di Black Box è stato veramente meraviglioso. Stiamo parlando di Dreamland del 1990, dal quale abbiamo estratto questa Everybody, Everybody. Tra l'altro nell'album c'era anche il poster di quella meravigliosa creatura che si esibiva sul palco, mamma mia. Bene, detto questo, salutiamo anche Black Box e noi proseguiamo il nostro cammino salutando il Novecento e entrando negli anni 2000, e lo facciamo dal 2002 di Alex Bartlett, canzone questa che insomma si fa cambiare completamente ritmica rispetto al brano precedente. Sentite un po' che cassa. Beh, non era certamente un pezzo semplice. Ultimi minuti in compagnia di Marco Mari, ultimi minuti in compagnia del DJ Box, la valigetta del disc jockey che negli anni 80 e 90 insomma contraddistingueva tutti quanti noi che ci esibivamo con la musica da discoteca nei vari locali o nelle serate estive, che fossero locali coperti o scoperti, che fossero magari fiere di paese, eccetera eccetera. Ed ora Alex Bartlett, poi ci attende un'altra canzone degli anni 2000 e il tutto verrà completato dal disco ballato in italiano.

0: ragazzi, siamo arrivati al disco ballato in italiano. Salutiamo anche Kungs.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E su questa ritmica, ragazzi, dell'ultimo brano di quest'oggi arrivano i saluti del sottoscritto Marco Mari. Infatti abbiamo terminato i nostri 60 minuti a disposizione, chiudiamo i battenti in questo modo quest'oggi per quanto concerne il nostro DJ Box in maniera davvero molto particolare. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi attendo alla prossima. La canzone è cantata in italiano ma non è prodotta in Italia.

0: Game over.
1: 7. All'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: The Nightlife. Storie e racconti di vita notturna, di città e di musica. Solo vibrazioni notturne con Dario Biondi.

0: Buonasera e ben ritrovati a The Nightlife Stories. Sì, perché da questa stagione The Nightlife diventa The Nightlife Stories. Questo perché abbiamo apportato delle modifiche alla struttura della trasmissione e oltre alla solita musica che ascoltavamo anche negli anni passati, abbiamo inserito delle vere e proprie storie vere, raccontate, narrate e che ci terranno compagnia durante l'arco della puntata. E quindi siamo pronti a cominciare questa nuova avventura per The Nightlife, la nuova stagione. Salutiamo e ringraziamo tutte le radio che anche quest'anno hanno confermato la nostra presenza presso la loro programmazione. Sono veramente tantissime, oltre 50 radio tra FM, web e DAB. Bene, e allora cominciamo subito e partiamo con la musica di The Nightlife Stories.
1: The Nightlife con Dario Biondi.

comeback dei Players, ci avviciniamo a quella che è la vera e propria novità di quest'anno di The Nightlife con The Nightlife Stories. Racconteremo delle storie realmente accadute e che poi potete eventualmente scaricare dalle principali piattaforme digitali in formato podcast. Questa sera parliamo di una storia che noi abbiamo intitolato Sangue Amaro, che è la storia vera di due fratelli che si ritrovano dopo tanto tempo a causa di una disavventura di malavita. Spero che questa novità possa essere di vostro gradimento e quindi vi auguro buon ascolto.

L'aria di New Orleans era come sempre una coperta pesante di umidità e profumo di magnolie. Al Brass Cay, un jazz club seminascosto a pochi isolati da Frenchman Street, la musica non si fermava mai prima delle 3 del mattino. Clara amava quel posto. Lavorare dietro il bancone le aveva insegnato a leggere le persone attraverso le loro ordinazioni e i loro sguardi. Quella notte il locale era affollato. Una band locale stava suonando un pezzo di Sidney Beckett e Clara si muoveva con grazia tra i bicchieri di bourbon e le richieste dei clienti, ignara però che fuori, dal calore di quelle mura, la sua vita stesse per cambiare. Alle 3:30 il club chiuse i battenti. Clara salutò il proprietario, si strinse nel suo cappotto leggero e iniziò a camminare verso casa. Le strade del quartiere francese, un tempo gremite, erano ora silenziose, illuminate solo dalla luce tremolante dei lampioni a gas. Fu svoltando in un vicolo buio per accorciare il tragitto che sentì i passi, prima lenti, poi sempre più veloci. Non fece in tempo a voltarsi, un uomo le piombò addosso, spingendola contro il muro di mattoni umidi. L'assalitore, con il volto semicoperto e gli occhi sbarrati dalla disperazione, non cercava solo la borsa, aveva un coltello.

0: The Night Life.
1: Clara, però, era cresciuta dovendo imparare a difendersi da sola. Con una ferocia mossa dall'istinto di sopravvivenza, gli affondò le chiavi di casa che teneva strette nel pugno dritto nel fianco. L'uomo urlò, lasciando la presa per un secondo fatale. Clara gridò con tutto il fiato che aveva in corpo, attirando l'attenzione di un buttafuori che stava finendo il turno in un locale vicino. Sentendo i primi passi pesanti del soccorritore, l'aggressore si diede alla fuga, perdendo sangue e zoppicando nell'oscurità. Clara sopravvisse, a parte qualche livido e un profondo taglio superficiale sul braccio. Era viva. La polizia di New Orleans agì in fretta, seguendo le tracce di sangue e la descrizione dei vestiti fornita da Clara. Arrestarono l'uomo a pochi isolati di distanza, rannicchiato e ferito sotto il portico di una casa abbandonata nel quartiere di Tremé.

The Nightlife, la nuova stagione con la musica solita e con le novità. Questa sera vi stiamo raccontando una storia vera che noi abbiamo chiamato Sangue Amaro. È la storia di due fratelli che si rincontrano in una situazione drammatica, se vogliamo. Intanto ben sintonizzati o ben connessi a coloro che hanno acceso la radio o il computer solo in questo momento. Questa è la nuova edizione di The Nightlife, chiamata The Nightlife Stories.

Il detective incaricato del caso fece visita a Clara in ospedale la mattina seguente. «Lo abbiamo preso, signorina. È un vagabondo, un uomo con precedenti penali per aggressione. Arrivato in città da poche settimane. Non la disturberà mai più. È accusato di tentato omicidio e rapino a mano armata. Andrà in prigione per molto tempo». Clara annuì, sentendo un peso enorme sollevarsi dal petto. Avrebbe avuto bisogno di tempo per superare il trauma, ma la certezza che il suo carnefice fosse dietro le sbarre le dava la forza per ricominciare. Ciò che Clara non sapeva è che il detective non avrebbe mai avuto motivo di scoprire. Era la verità nascosta nel passato di quell'uomo. Il suo nome sui registri della polizia era Elias Thorne. 30 anni prima, in una contea rurale della Louisiana, una madre distrutta dalle dipendenze aveva dato in affido 2 bambini piccoli, separandoli per sempre. La bambina, Clara, era stata adottata da una famiglia affettuosa che si era poi trasferita a New Orleans. Il bambino, Elias, aveva vissuto un'infanzia di casa famiglia, violenza e abbandono, finendo a vagabondare per lo Stato.